da femminista e un morbido maschista, questo amore è una svista. Bruci in piazza un reggipetto, mentre forse per dispetto te lo metti pure a letto.